0: potato. Come on.
1: Hot potato.
0: Oh, yeah.
1: Hot potato.
0: It's the hot potato dance.
1: Hot potato.
0: Let's do the cold spaghetti.
1: Cold spaghetti.
0: Oh, yeah.
1: Cold spaghetti.
0: Everybody,
1: spaghetti.
0: Put one hand. Let's go. Let's do the mashed banana.